0: Balai Desa Parakancanga.
1: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.